0: tutti vi diranno è Marta. Tutti vi diranno è Marta.
1: È mio figlio di sempre, guardati.

In quell'occasione lì, in questa Caroini, spartano e durano la parte.